0: Real hasta la muerte, viejo.
1: Turn it up, it's Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.